0: ragazze.
1: Come vai? Come vai, amici?
0: Bene,
1: che va a mangiare per il dia di oggi?
0: Sta il dia è squisito per una pasta.
1: Una pasta di...
0: Di la nonna.
1: Allora sì, una pasta al freddo.
0: Mamma mia.
1: Ah, ben passatita. Una pizza margherita.
0: A fettuccini.
1: Portelone. Uno ravioli.
0: Mamma mia. Che va a mangiare cileno, Quentinus?
1: Uno spaghetti alla mare, fondo di mare. Oh, e mi piace tutti.
0: Tutti quanti.
1: Che le piace? Che va a mangiare?
0: Una tripasta. Tripasta.
1: Una tripasta. Io non... Che ma potrei avere? No, una cosa come una buona... Una lasagna.
0: Vamos, cuéntenos.
2: Hola, patito, culito. Yo hoy me comeré un pollito al velador peludito.
1: Solo chi quiere, ma che cosa?
0: Ah, che cosa non falta? E te gustaría?
1: Te vuoi chiedere che è una Manuelini?
3: Mamma mia, oddio, vamos a comer unos ricos porotos con cuero de chancho. Un saludo para Cristian Robledo, que le gusta la vecina.

0: penne rigatti alla pomarola.
1: Bene, penne alla pomarola. Mamma mia!
2: Gioia come la rossita con primavera e cioccolato e un pollito da mortasini.
1: Oggi mi piace,
3: mi piace, mi incanto,
1: mi piace, mamma mia.
4: Oggi è la Pechini, mi comì un ricco tagliarini con carne, come dire?
3: Tagliarini con carne?
1: Spaghetti? Mamma mia!
5: No. Uno sporotigno con spaghetti.
1: Alla rienda?
3: Sì, spaghetti.
1: Spaghetti e la rienda porteni.
3: Mamma mia!
6: Mamma mia, bendizione para todo de Bilitalia. Vediamo se come il cassuolita con insalata la cilena.
1: Oh, mi piace una cazzuola.
5: Ah, passiamo fuori la Lambrini. Attala.
1: Non mi piace.
5: Nini.
1: Non mi piace, non mi piace.
5: Comeni.
3: A quanto animo?
5: Ho la cicchini, cioè come panzini con mortadellini romanini.
3: Panzini! Con mortadella
1: italiana, mamma mia! Io Dio, arrivarella, amici!
3: Giuseppe non stanno a scherzare!
1: Ah sì, è Pierpaolo!
3: A chi sta Nick Jam?
1: E adesso, scusiamo allora, ciao Monea!
3: Arrivederci!
1: Arrivarella,